0: 山盟，眉毛眉呀冇得清规，你我变得富强富有势。
1: 公爷，你真系唔开门等我入嚟，咁一个恩你唔白咩？吓、
2: 啊，你使乜吓我啊？我点都唔开俾你噶啦。
1: 咁我去边处瞓啊？吓、啊，
2: 我理你，
1: 真系唔开门等我入嚟啊？
2: 咁我。我住多份门口位啦，我扯啦喎吓，啲咁嘅人系要咁对待佢先得嘅。
3: 三更噶啦。